0: Votimi, accetto il tributo per mio e a te il commento.
1: Penso, Clarida, e pensi pure a

0: barbaro, tacci!
1: Sono le vittime pronte!
2: Eccole a sire!
0: Oh, Carina, in qual punto qui ti rifecco? Al cesto!

0: sposa tua, m'incenerisce il cielo.
1: Dunque morir tu vuoi? Morrai, ma prima ti farò tu malgrado anche esser mia.
0: Oh, alle fin trovasti, oh,